0: o mametse ditalane le pele molomo go lesedi FM.
1: Mesong ha di tho ha di kalane le pele molomo le sedi FM.

0: Mamedi ntumelle metsotsong ena e mashoma mabedi a metse robonga ka mora hore na ya bobedi mona ho le sedi FM e le la bobedi ka jeno ya dumela re kene mo.
1: Mantswe a khothatso go mphahamise.
2: Tula moya wa.
1: Le nna ne o nna dikalane le mfolo. Mantswe a khothatso go mphahamise.
2: Tula moya wa.
1: Le nna ne o nna dikalane le mfolo.
0: Mamedi ho fela ho le jwalo ka jeno mphamise errenke malaetsa ku ona o keneng WhatsApp-ong ya lesedi. Madume veli moloye mesong ena ya labobedi le hlono le fetseng ho mphamise ke kopa ho fana ka atimana ena pesalime 35 verse 1 ho ya ho 3. Ntate modimo a ile re lwanela le hore hlolela dintweng tseo re ditsebang le tseo re sa ditsebeng. Amen. Molaetswa o tswa ho Lerato Mosenuhi. Mamedi ke eno he ausi Lerato Mosenuhi ka jeno o re re phamisa ka pesalime ya dafita ya mashuma mararo a metso mehlano temana ya pili ho ya mane etimaneng ya boraro.
1: Mantswe a khothatso go mphahamise.
2: Thula moya wa.
1: Le nna ne o nna dikalane le mfolo.

0: Da di tumare monati, ye monati, ye da ha. Da di vitu bunito kuhunja li buandari.
1: Prima, volo, ti ascolto, ti ascolto bene. Papita, mamma, della massica, mamma, come si chiama 8.4 andati. Mangia, ma, se cavo, pure, mi ne tocco, mamma, tu la rana, mamma, tocca la regola, tangente.
0: Listo, un po' listo, ma se mi tempo non è una mano, ti mana in un lavoro pelo, o vanzavano, o se chi se vanzi chissà, che era tamo una muira in fella, o vanzè, vanzavano, un po' listo, o di mo' ho già dunque di tornante, ma lo smo' sabato se ne alzazzi, o trova le cebole di me. Ya re modimo o tla ba lwane le ba le tsile hai ba tla lwantsha mabake ke ba hlola. Amen.
2: Dumela nze listo ke mante mola tidi ka mona ka kutlwano o ka lengolo le monate le matla ke kopa ntate modimo a nkise hantle e be yena thebe ya bophelo baka ka ka ga mathata ke nang le ona nze listo ke le ka mona ka kutlwano ko jile ka tsebe ka leqhubula 89.4. Thank you, Willie.
3: Bolisto re thabela mantswa a go thatso ntate wa go khothatsa gona batho ba sa itwanele kholona lang ke Jehova ke na papis bitwane K5 kutlwanong a re lebo
4: mela pele go tende kae Willie go teng a modimo ke modimo o ga hlolela o go hlolela dintweng tse bona le tse sa boneng pele a re lwanela go hlolela yo le salome maatla mane e mphagamisitse vele o bole o sebebi rampa ka mona ka re feng kgotso denis vele thank you vele
5: mbolisto mbolisto kgotso kgotso mbolisto o tsere paseka mafa batho ka mona ka botshabelo lengwalo la mphagamise ke le utlwile o tlape salomeng ya masome a mararo a metso mehlano ka nnete a le bua le rona ke be ntse ko mametse gore jo go tla ga lwanela gape la re mo tshepile bolisto ga re goreng ya botlhano ntate tanki belisto o fedile
6: tate wele dumela mokatua lengolo le maatla le phamisa motho a wileng moyeng tsebe o na le molwanedi ya molwanelang ya sa itwaneleng dintwa tsa hae ka thebe le thezana o ntlwanele Jehova tsekisa ba ntsekisa o thusa batho ba qeta ba o fetohele empa he ke modimo sa palelweng ke modimo sa hlolweng re a leboga lerato
7: Dumela mvololo ko jile ka tsebe ka lentswe le maatla ntwa ga se ya gao ntwa ke ya Jehova ko jile ka tsebe ka leqhubula 88.1 ka mona ka Matlakeng clinic zastone ke zanele le kopa ka mona ka Matlakeng ke a leboga
8: bololo kgotso ke mametse leqhubu lao ka leqhubu lao 903 bololo ka pesa le me maatla ga re tlwelele morena a etse mosebetsi wa gae ga re ye ngwageng ya botlhano ke molefekanteng ka kokotsi kopiso
9: Beli tumela tumela ke sebele ba loka be pena ka mona ko mametse ka 88.1 ke mphamisa ya re phamisa ya re khothatsa gore a ke tsebe na nka e be ya joang o sho jo lo se ho fa ho o lwane dintwa tsa hao gore o ba ne na wa tsepala ka dinako tsohle o tla reetsa ka mosa le ka mohau

0: Hela Mdibele, dumela, hoseng hwa letsatsi ka temana e re mphamisitseng e bolelang hore o seka wa itwanela dintwa, o di beye matsohong a ka, ko o lwanele hoseng hwa letsatsi. O re ka hore o kgotlo o keke wa dula, ka nna o tla feta. Tanke ya Mdibele, e ke ne sa mohlakwana ka ro dipoto.
1: Dumela mabolobolo. Ah, mantswe a matla, empa he re ya kokobela. Tate Modimo a ena a tla phame a re lwanele dintweng tse re lwantshang re sa di bone ebile re sa di tsebe re le basadi. Komanyetsi ya qhubung la 88.4 ke le ka mona ka Boksburg ho romisa ke Manofu Matela. Leqhubu ke 88.4 Vele lapeng ke Bothabatho Makgonyane Moreneng. Thank you ntate.
2: Dumela Vini Moloi, ko mametse ka leqhubu la 90.3 ke le mona Fusion Scorn. Rata mare ya masolotsane, ke a leboha.
3: Omvolino, omvolino, omvolino, othi ya strata le kae fela o sentjenana? Hai man, ke dutse le wena man, omvolino, ke dutse le wena man, o 89.2 man, ke mdene ka moo ka petsana re itse ka mona yana, ke gae a rutlwe ditaba teng e bathong. Thank you Omvolino.
4: Listo, listo. Tawadi kalanan le tate zanzele.

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Lesedi FM.
1: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komobu. Lesedi FM le kgema le wena.
5: Lesedi FM ke molelwa mo mamedi le shuma metsotso le sekoto. Pele ho tla hora ya bohlano la sosa za malamanda black ke pine go ba paletse nyona ba re I do nyavuma I do motara e ho neng ke eme he monna ho neng ke eme hore le nna ke tshwane le bana ba bang e mong a re u a isa long kenya renya engagement qete long thotsa ba tsa dumela yes nyavuma I do Tami ya still mamedi ke pina tsene kere bye bye ka tsona ka jene ho bile monate ba le wena maqhubung ana a FM 87.7 ho le ba jolo man 106.6 la bobedi bekeng re tla ho reng ya ne ya bobedi re a re wana ho reng ena ya bohlano moruti skit ke yona ke mona o saleteng ho re fa mafube ha re ho yena mo mamedi ka pina monate ya bethusile ezulwini bye bye.

0: motibo ho mema matla a matsha ke ka ho batho ba bona o ntse o yetsa dintho tse ntsha ko ba di hona le matla a matsha empa matla ana a tswalwa ke ho tshepa modimo ka Kresta Morena. Amen.
1: Re a leboa morutisikete mafube re kopana hape le ena hosane mona ho lesedi FM mamedi a dumela nako ke fetele o gaitsedi a ka mantse wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela.
3: Ke le buile holo gaitsedi ya ka Outia Strata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa Makumane ho sengona.
4: Ha ke ya ba mplela hore ha ke tlo fumana tshelete. Ba di pampiri tsaka di hantle ke sa pintile di pampiri tsaka ka ofela.
3: Si so tshi ha ofela se almo ya sa ha o tlo cross lo se felletse eng sa mo mamedi enwa wa Makumane le karabo e o muifo o mo fumanetse nyona. A thotse ding pa ke ntsha etekile bo pa ke nyebenya vo se mo se ka matlala. Le batlusiwa mmoho le yena ba bane le kgotleng le phameng la dinyebe Johannesburg maobane. Mamedi re tlamano la polao tsa basadi Kempton Park mo round tjena le CCTV sa tshebetso ya sepolesa. Afrika Borwa le Sotho le lona bohle ba mametseng Makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang lebele phele. Nna le bitso la ka ke Mantsiwa Mofokeng ha re teane ka moraditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Mosiwa Tshwini.

0: mona tukulo ya sehlaba sa rona kaolang leke tele khumula 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM ke molelwa
1: ke mama Yvonne Chaka Chaka. Thank you Mr. DJ for playing my song. Antlo di mahlo ho raka bo supa tsela tsa ho raka bo supa ditaba di balwa ke mosuwa tshweu.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya bosupa a re di anotse hlahlamang e leng tsa hora ya borobedi ke gotlala luna bana beso
1: twasa le patuka tahoha breakfast show.

0: amedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobedi ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobong ke go tlala luna bana beso
1: twasa le patuka tahoha breakfast show

ke le bula holo batho ka da mamedi dumela mamedi re qala tsena tsa hora ya bogobong ka ditabatse go satswa di amohela tse bolelang hore ho tlale wa hore ho fumane setopo sa mosadi a kwa Thema Springs ka botshabela ho Johannesburg ho fumanwa setopo sena ho be a palo ya ditopo tsa basadi tse fumanweng a sebakeng seo sa masepala kurulene dikgweding tse pedi tse fetileng ho tshelela maobane ho ile a boela a fumana setopo sa bohlano sa mosadi Olifants Fontaine haufi le Kempton Park. Sepolesa sa profense ya Limpopo se bolela hore se matlafaditse mekutu ya sona ho tsoma lotshwara mmelaelwa wa peto ya ngwanana ya dilemo di supileng motseng wa Makaipia Senwabarana. Mangwana o bolela hore ngwana wa hae o ile a betwa a ya a lebile lebenkeleng la sebaka seo kgweding e fetileng. Mmelaelwa ye ho tlalewang a tsejwa ke ba lelapa ha e so tshwara go fihlela mothating ona. Mmuelli wa sepolesa Malesela Ledwaba o bolela hore diphuputso di motjheng mothating ona. Letona la thuto ya motheo Seviwe Gwarubele bolela hore ditlhophiso di motjheng ho netefatsa hore dibuka tsa thuto di fihla dikolong pele ho selemo sa dithuto sa isao. O bolela hore tlhatlhobo e motjheng lenaneng la dibuka tsa thuto ha ya lokela ho sitisa ho fumaneha ha disebediswa tsa ho ithuta bakeng sa barutwana. Gwarube o buile sena ha buisana le mokgatlo wa baqolotsi ba ditaba wa Cape Town Press Club. O bolela hore o na le boikarabelo ba ho

Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobong a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa hora ya leshome e tlhabolle.

0: Ditaba tsena tsa ora ya bobedi di fella mona boela mamela tseding ha ora e tlabele ya boraro.
1: Asomo ngwana mme hona jwale metsotso e mehlano hantle ka mora hora ya bo.

0: Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Enne tsa se Mosotho ke bohlaseng ba hao e mehlano fela betsotso. Re furaletse hore ya boraro ma mme botlhomela lahle. Dumeletsa sona ke the bundle of joy tabo mukoni. Ke la bo America jeno choose re kgetha wena. Go di o di mo ya lwetse e hlalo matsatsa le shobala metse mehlano. Mme re sentse re holela ha ofi mo re ngona teng a dumela ka tlhompo e kgolo. Re le botsietse mo hala di ka ditjaba tsa hore ya boraro le bila ho le fela tsika. O tla bana khutla ho reng ya bone. Re le bo ma mama fatla tshiso ba taunga. A se ditse jalo ke the soul provider tabang mo robane. Re le bila ho le fela the soul provider.

Ahorita van allá. Así es, vamos. Cesa, cesa, cesa, cesa, cesa. ¡Ay! ¡Sube la mano! A otros colegas, vamos a poner aquí. ¡Voy, voy, voy, voy, voy! ¡Sube la mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano,

Ba di kintu mnata hulu ya Ed Sheeran Chance the Rapper moja lole PNB Rock but across me hantu di mahlo horaki abone ditaba tsa go bona di balwa ke sibuhu di tsietsi mohaladi.

di tabatsana tsa ra ya bone di fellwa mona boela mamela di tabatsing ha o ra e tlabela bohlano o di balwa ke Kenny coach Modupi.

Pabri ke tsebela tsa ho lutse khwatsa ba le Kim Monada ba re no lies ho lutse di FM pele na motlo LKG mawu le zetu ba re fela jalo thando yini metsukela shimele metsupileng ka bra ho rena ya bone ho ratela

0: Di tabatsena tsa ho ra ya bo supa di fella mona ke gotla hape ka tsa ho ra ya borobonga ena na ko ke ya tsa di papadi.
1: Di papadi ho le sedi FM. Sedi FM.
2: Khati seida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa ho rota thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi, Holy City FM.

0: Basotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Bloemfontein motse wa di rosa.
2: Set away.
1: Berenye tsosi ngangata. Manga ume pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
3: Sadi papadi. Ho Lesedi FM.
4: Papadi ho Lesedi FM.
5: Le bupele sane.
6: Ni Naomi Osaka e bile na ha ntso ba palwa ka mona. Ha tsha ba le khale.